0: en Canarias.
1: Es la hora 1:30 minutos.
2: Es 1:30 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Solo le 2:33 minutos.

0: Kalima.
1: Kalima.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1998 con Pino Daniele, Neve al sole.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Son las 6:33 minutos. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Sor. Mosca non esclude la possibilità intanto di riprendere i negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa all'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica di Weidel: il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che si congratula per la vittoria di domenica. Il cancelliere Merz cancella la telefonata programmata tra i due. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito e la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. Una bimba di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia ed una forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. Siamo al calcio. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo devono inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire e incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico, in questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro, non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata, e questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela appieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta, e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po', oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla contro vento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio!

0: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, ciao a tutti e buon giovedì, giovedì gnocchi, se volete qua ci sono le gnocche.
1: Hola, hola Alessandra.
0: Così ci facciamo, ci autocomplimentiamo,
1: è vero,
0: come giusto che sia. Cara Ceci, oggi ho una sorpresa per te e per i nostri amici del Comedy Radio Show, che però non ti voglio rivelare, non rilevare, rivelare.
1: Bene, sono tutta orecchie dopo.
0: Diciamo solo che parleremo di parole, parole che derivano dallo spagnolo, però ti spiego meglio tra poco.
1: Va
0: tu invece
1: bene.
0: Dove ci porti?
1: Io parlerò del mistero della merendina scomparsa, soprattutto del microcrimine da scrivania in ufficio.
0: Ah sì, in ufficio ancora si ruba come a scuola? Sì,
1: a
0: io
1: voglia.
0: A scuola rubavo le merendine, posso dire?
1: Ah
0: sì, a volte sì. Cioè non le merendine, no, però se qualcuno lasciava la merendina sul banco, tipo, io un pezzetto lo rubavo senza.
1: Io ho fatto una
0: vedere.
1: Cosa veramente brutta, brutta, brutta.
0: Ma brutta, brutta, eh?
1: Per vendicarmi da una ragazza che aveva offeso mio fratello.
0: Gli hai sputato nel caffè.
1: No, dopo te lo dico.
0: Va bene. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le emoji secondo i boomer. Cioè, o meglio, le generazioni hanno un diverso modo di scrivere, quindi un diverso linguaggio anche per quanto riguarda le emoji, e andiamo a scoprire un po' quali sono.
1: Sono curiosa perché probabilmente io, che sono proprio una generazione molto molto lontana nel tempo,
0: tu
1: magari...
0: in teoria, non che tu lo sia come persona, perché i boomer si utilizza anche per dire quando uno non ci capisce niente,
1: sì,
0: di tecnologia,
1: sì, sì.
0: Però tu sei nel range, la tua generazione è quella boomer.
1: No,
0: non è quella boomer?
1: No, sono generazione X.
0: Ah, X?
1: Dopo i boomer.
0: Ma io non ci capisco niente.
1: Un po' più vicino.
0: Ah, un po' prima, ok. No,
1: poco,
0: allora,
1: poco,
0: errore
1: però,
0: mio. Va bene, allora insieme possiamo capire se i boomer effettivamente usano queste emoji in maniera sbagliata. Lo scopriamo tra poco al Comedy Radio Show.

0: Ed eccoci qua, inizia ufficialmente il nostro giovedì insieme al Comedy Radio Show, come promesso, con una sorpresa per la nostra Cecilia. Allora, parole napoletane che derivano dallo spagnolo.
1: Vediamo allora, un po' se sono vere.
0: Non sembra, ma io sono sono spagnola, sono napoletana, ok? Quindi, quando ho trovato questo articolo, ti ho pensata e ho detto, chissà se ho la possibilità di avere il riscontro ufficiale, se è realmente così. Andiamo a vedere. Allora, in napoletano la parola papiello o papiel, che è una cosa scritta lunga e noiosa, non solo scritta, anche parlata. Cioè, quando uno rompe le scatole, se gli dice Madonna, papiel.
1: Tipo un papier, come un papier.
0: Esatto, deriva dalla da papel, carta, documento.
1: Ah, papel, è vero,
0: papel,
1: sì.
0: Papel,
1: sì,
0: okay.
1: Sì, è vero.
0: Prima
1: è vero.
0: Andata, poi alcriance. La crianza.
1: Las criaturas.
0: Allora,
1: diciamo, bambini.
0: Praticamente sì, quasi.
1: Anche gli animali, però.
0: Ti spiego, aspetta, facciamo tutto l'escursus. Okay. Praticamente in napoletano la crianza è l'insieme delle buone maniere, dell'educazione. Io spesso lo italianizzo anche.
1: Sì.
0: Cioè, ogni tanto dico Madonna, che cavolo, un po' di crianza. Lo uso, no? Non si usa in realtà. Però è come dire, un po' di educazione, un po' di buonsenso, no? Quindi il significato della parola napoletana è questo. Uh-huh. E deriva da crianza, cioè qua dice allattamento, educazione in spagnolo?
1: Beh, perché sì, il momento della crianza, no? È quando i bambini stanno crescendo.
0: Ecco,
1: no?
0: Vedi? Questa mi ha veramente stupita, non la sapevo.
1: Beh,
0: quindi
1: sì,
0: tutto vero,
1: c'è
0: anche
1: un collegamento.
0: Abbiamo anche la seconda. Poi abbiamo il guappo. Il wappegarton si dice anche. Significato, okay, è una persona spaccona. Ha anche un'accezione negativa quando parliamo di boss. Mm-hmm. Ok. Però quando uno vuole fare lo spaccone si dice anche wappegarton. Vuoi fare il guappo ma sei di cartone. E deriva, dici se è vero, da guapo, bello, affascinante. Tu me lo dici sempre, la guapa.
1: Sì, la guapa, infatti non ti dico la spaccona.
0: No, non c'è un... Diciamo che sono parole che ovviamente, sì, grazie, come si dice, anche al... vediamo se ho studiato, praticamente molte parole del dialetto napoletano arrivano direttamente dallo spagnolo, perché Napoli è stata sotto la dominazione spagnola per,
1: esatto,
0: più di due secoli. Quindi nel tempo tante parole sono entrate nel linguaggio di tutti i giorni, magari con un significato diverso, però la parola è quella.
1: Uh-huh.
0: E mi sa che concludiamo, sì, con mesale. O mesal, mietto mesal e misa tovaglia. Cioè il mesale è la tovaglia,
1: okay,
0: in napoletano, e deriva da messa, tavolo.
1: Certo.
0: Giusto?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Tutto vero, andale.
1: Invece,
0: che
1: quando
0: bello.
1: Ho letto mesale, pensavo, perché vuol dire mi va
0: sale.
1: Su, mi va su. Mesale,
0: no, quello è il romano, mesale, mesale. No, o musal si dice in napoletano, o musal.

0: parole napoletane che derivano dallo spagnolo. Abbiamo avuto la conferma, la prova del 9, avendo qui la nostra Cecilia. Tutto vero, diverse parole che insomma hanno molto in comune.
1: Grazie perché mi sono divertita e grazie per aver pensato in me.
0: Soprattutto la crianza, che in napoletano significa la buona educazione, il senso insomma anche un po' di, si usa anche per dire Madonna, non hai proprio vergogna quando non usi la crianza. E non sapevo che avesse questo nesso con
1: il fatto di criarlo, lo scrios è un modo di dire i bambini, no? Quindi l'età nella quale tu allatti e gli dai un'educazione, proprio le basi.
0: Ecco, mi ha fatto venire in mente anche che in napoletano la bambina si dice a creature.
1: È vero, visto? Ecco. Tutto collegato. Allora, sì.
0: Andiamo da Ciro, che dal nome secondo me probabilmente
1: è napoletano.
0: Adesso capisco perché quando vado in vacanza a Madrid ogni tanto mi sembra di stare a Napoli. Cambia la paella, ma certe parole sono quasi parenti. Ciao Ciro, un abbraccio, grazie del tuo messaggio. E poi abbiamo Francesca che dice: quindi mia nonna parlava napoletano e spagnolo senza aver mai preso un aereo, altro che corsi di lingua online. Concludiamo con Pasquale che scrive: se continuiamo a scavare nelle parole napoletane, secondo me scopriamo che Colombo è partito per l'America dopo aver chiesto indicazioni a un vicolo nei quartieri spagnoli. Probabile. Vabbè, sappiamo, no, che Colombo comunque la strada l'ha sbagliata, ha fatto grandi cose poi dopo, grandi tra virgolette, però.
1: Che poi tra l'altro ha risultato che non è genovese.
0: Ah,
1: dicono che sia spagnolo.
0: Ora non lo so, adesso qua entriamo dovremmo chiedere al nostro Alo, che ha la rubrica la storia mai raccontata. Lui ha tutta una serie di fonti segrete che gli portano dei documenti che mettono che mettono in dubbio la storia così come l'abbiamo studiata sui libri. Ma Alo non c'è e quindi rimanderemo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa di un dividendo per tutti gli adulti americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi, ma insieme una scioccante rivelazione del premier norvegese ha messo in chiaro la realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla per 12 regioni. La Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro l'Arsenal. La squadra di Allegri è costantemente sulla difensiva. Al 75esimo deve inchinarsi al gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1999 con Alex Baroni, Pavimento Liquido.

0: Tra poco con la nostra Cecilia qui al Comedy Radio Show parleremo del mistero della merendina scomparsa.
1: Cosa sì, parleremo proprio di furti in ufficio. Perché sì, perché i veri ladri magari può essere il vostro collega, quello che avete nella scrivania.
0: Compagno di scrivania, attenzione.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
3: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
4: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
5: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Mas Palomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Casa Oliva, Darghineghi.

0: ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Qualcuno conosce i ladri di biciclette e forse qualcuno conosce anche i ladri di merendine, come la nostra Cecilia.
1: Esatto, secondo le statistiche i peggiori ladri non arrivano di notte scassinando le finestre.
0: No, dillo perché stai ridendo, stavo cadendo, ok? Ho inciampato sul...
1: Perché oggi c'ha questa gonnellina carina, la brava ragazza.
0: Non sono capace a me a vestirmi da donna e sono inciampata nello sgabello dietro di me. Andiamo avanti.
1: Comunque sembra che dove ci sono più ladri sono soprattutto vicino alla vostra scrivania, se siete in ufficio. E sembra che secondo dei dati ci sono diverse cose, diversi oggetti che si rubano proprio sul posto di lavoro. Al terzo posto ci sarebbero le penne e la cancelleria. In pratica sì, nessuno compra più penne dal 1998, io sono una. Si usano solo quelle sottratte dai tavoli delle riunioni, soprattutto
0: sì,
1: quelle
0: che continuano ad essere riciclate in un loop infinito.
1: Infatti al secondo posto il cibo nel frigorifero comune, il classico, sì, soprattutto del delitto, che ne so, lo yogurt.
0: Oddio, mi hai fatto venire in mente, no, giuro, ho dimenticato la merendina nel congelatore della radio. L'ho messa ho messo la merendina nel congelatore perché nel frigo era avevo poco tempo, dico vabbè la rinfresco un po', è rimasta lì, oddio, adesso vabbè andiamo avanti.
1: Sarà diventata una merendina gelato buona. E al primo posto, rullo di tamburi, ci sono gli snack proprio da scrivania, che ne so, le barrette quelle ipocaloriche o anche altre cose sfiziose. E io una cosa che adoro soprattutto nelle scrivanie sono i cioccolatini, o quando arriva il momento di Natale ci stanno proprio i torroncini.
0: Anche un'altra cosa che succede spesso, ma non perché io l'abbia mai fatta, per carità,
1: guarda, ti sta cominciando a uscire l'aureola.
0: Attenzione
1: qua.
0: A lasciare le chiavette, quelle della macchinetta del caffè, no, in giro, perché qualcuno me la svuoterà, sappiatelo.
1: Il bello a livello psicologico è che quando tu rubi una merendina, uno snack dalla scatoletta,
0: è,
1: no,
0: più buona.
1: Sì, però le persone stesse dicono: mi sa che già me la sono mangiata. O le gomme, anche le gomme, no? La scatolina delle gomme, la gente magari pensa che l'ha mangiata,
0: certo,
1: prima.
0: Beh, oddio, dipende con chi avete a che fare. A me se mi sparisce una merendina me ne accorgo, attenzione.
1: Vai a prendere quella al congelatore.
0: Dai,
1: vai,
0: ho dimenticato,
1: corri.
0: La merendina, ti giuro, mamma mia. Radio Calima.

0: Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4%. Il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827 nei pressi di Londra, quasi cinquantenne, moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838 a Milano cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898 sul lungo lago di Ginevra l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943 le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il Minidisc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Viajamos en el tiempo hasta 1977 con Commodore's Easy.

0: Il mistero della merendina scomparsa, la mia personalmente è rimasta nel congelatore della sala break della radio, perché me la sono, giuro, me la sono scordata nel congelatore.
1: Vabbè, sarà bella fresca.
0: E adesso
1: comunque
0: la andrò a tirare fuori. Volevo dargli una rinfrescata così veloce, 5 minuti, non mezza giornata. Ma andiamo invece al mistero della merendina scomparsa di cui parlava Cecilia. Cose più rubate in ufficio da sempre. Abbiamo detto merendine, penne e
1: gli snack, tutti questi snack soprattutto ipocalorici, no? Queste barrette per dimagrire.
0: Cosa ci hanno scritto i nostri amici del comedy?
1: Roberto dice: parliamo del latte nel frigorifero comune. Io per disperazione ci ho scritto sopra con il pennello indelebile.
0: Pennarello.
1: È vero.
0: Ti immagini? Vabbè, magari si è messo col pennello a fare un'opera d'arte, può darsi, ok?
1: Mettere gli occhiali, il pennarello indelebile, sperimento scientifico, non toccare. Risultato: stamattina era comunque a metà. La gente in ufficio, pur di macchiare il caffè, rischia la mutazione genetica.
0: Come si chiama il nostro amico?
1: Roberto.
0: Roberto, lasciate stare il latte di Roberto. Roberto, scrivici latte marcio scaduto. Come vedi?
1: O tossico.
0: Lo usano lo stesso. Andiamo avanti.
1: Elena dice: io ho un collega che applica la tassa sul pacchetto. Se apri un pacchetto di patatine, lui passa, allunga la mano solo per assaggiare e se ne va con 3/4 del contenuto. Ormai io nascondo il cibo dentro le cartelline dei documenti contabili.
0: Beh, ci sono anche quelle persone un po' invadenti che tu per educazione ci ne vuoi un po'. Tu, spoiler, dovete rispondere sempre no, ok? No, grazie. E invece tanti dicono ma sì. Per esempio, una cosa che faccio, dico la verità, ma che vuoi un caffè? Sì, quello lo scrocco sempre.
1: Allora,
0: caffè lo scrocco
1: tu hai detto questa frase, no? Ne vuoi un po'? Allora, mi era successo quando ero ragazza a scuola che una compagna si permise di insultare mio fratello dicendo che mio fratello era un nano, che eravamo tutti una famiglia di nani. È stata un po' antipatica, no?
0: Sì, certo.
1: Allora, ci siamo guardate con le mie amiche e lei tutte le mattine portava un cornetto enorme, perché tu devi sapere che in Spagna sono grossi così.
0: Okay.
1: Quindi passava in pasticceria, comprava questo bel cornetto e lo offriva a tutte le altre. No, ne volete, ne volete, ne volete. Che cosa abbiamo fatto?
0: Attenzione.
1: Io ero la sua compagna di scrivania. Ho preso questo cornetto, gliel'ho dato a un'altra mia amica e lei ha portato una siringa e dentro ci ha messo le peggio cose.
0: Non ci credo.
1: Peperoncino, latte, aceto, tutto quanto. Quindi l'ha riempito
0: e lei se l'è mangiato.
1: E lei se l'è mangiato.
0: È finita all'ospedale?
1: No, però ha detto mi sa che è andato male. Quindi attenzione.
0: Non mettetevi mai contro la nostra Cecilia Pedrosa, ermosa, formosa, briosa. Che se no so cats. Radio Calima.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. 2 uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini. Alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
4: Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69 e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios e il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Casa Oliva in Arghine Gin presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Ristorante Arghine Gin, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ancora Shopping Center and now also in the center of Arghine Gin, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Ristorante Arghine Gin.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

continuiamo questo giovedì meraviglioso che ha dell'incredibile. Addirittura siamo andati indietro nelle vendette del passato della nostra Sicilia con hashtag flop and roll. Il meglio del peggio dal mondo del web, le emoji secondo i boomer. Attenzione. Radio Kalima. Just because you've been to know me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza. Lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso di $5,000, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm a novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions League per il Como. Alle 21 stasera arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico, in questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro, non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata e questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle, sfruttatela pieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calì.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Le emoji secondo i boomer. A parte che proprio oggi leggevo che per quanto riguarda la generazione Z, chi utilizza il pollicione, tipo me, per qualsiasi cosa?
1: Io soprattutto quando non mi va di rispondere sono un po'... non mi piace molto quella risposta, faccio così. Ok.
0: Ah, allora vedi, hanno ragione, perché io non me lo immaginavo, però la generazione Z lo considera passivo-aggressivo il pollicione.
1: Sì?
0: No, io lo utilizzo per tutto sempre, nelle reaction, nelle risposte, ma perché è sbrigativo, cioè giuro, non so, ho tanti difetti ma non sono passivo-aggressiva. Comunque, è affascinante vedere come il linguaggio cambia anche in base alle generazioni. E questo accade anche nel mondo digitale. Quindi andiamo a vedere quelle che sono le emoji secondo i boomer, ma che in realtà non sono giuste, insomma, la loro interpretazione. Allora, cominciamo con messaggio scritto da mia madre. Non mia madre, ovviamente, quella dell'utente che ha scritto: sono devastata dalla vostra perdita, con le faccine che ridono, con le lacrime. Mamma. Condivido il vostro dolore. Cioè, ovviamente lei pensava che questa fosse la faccina del pianto, quando piangi dal ridere.
1: Lo
0: capito?
1: So, però magari
0: no, lei
1: aveva sbagliato gli,
0: no,
1: gli,
0: pensa,
1: gli occhiali.
0: No, lo utilizza proprio così, perché lei pensa che sia le lacrime di disperazione.
1: Vabbè.
0: Poi, povera nipotina mia con la febbre a 40, con la faccina, con gli occhi a cuore. Ora non lo so, non mi chiedete.
1: Vabbè, perché è dispiaciuta, capito?
0: Ma gli occhi a cuore, che vabbè. Condoglianze sincere, con la faccia quella imbarazzata con la gocciolina sulla fronte. Anche qua, forse l'ha scambiato per una lacrima. Poi, ciao tesoro, ti ho preso i cornetti. E l'emoji è quella di un gamberetto, non è un cornetto questo.
1: Secondo me a molte persone mancano gli occhiali, stiamo parlando di boomer, ormai hanno una certa
0: questo
1: età.
0: È un gambero cornetto, è un
1: un corgambero.
0: Un gambornetto. Netto. Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma secondo me veramente, cioè, hanno problemi di vista.
0: Non lo so, questa probabile, perché abbiamo una cacca, l'emoji della cacchetta, gelato al cioccolato felice e l'emoji della la posizione, la position in rosso con il pallino rosso,
1: sì,
0: okay, con lo spillo, è un palloncino. Quindi ha scambiato una cacca e uno spillo per un cioccolato, gelato al cioccolato, e per un palloncino.
1: Dolce un po' salato.
0: Esatto. Poi, ma ce n'è tante, vabbè, la donna incinta, ho mangiato troppo. Ah, l'emoji quella che si scioglie quando sta annegando felice. Ma no.
1: Bene. Tu invece come la interpreti?
0: Quella lì è che sono talmente... che mi sciolgo, una cosa bella, una cosa o quando mi piaci molto, oppure una cosa che mi fa sciogliere.
1: Io penso l'ho messa qualche volta come per dire mi sto sciogliendo di caldo.
0: Di caldo, anche sì,
1: sì,
0: no, però è più utilizzata emotivamente, secondo me.
1: Ho imparato una cosa nuova.
0: Concludiamo con ho fatto la parmigiana, cioè la mamma che scrive al figlio, ho fatto la parmigiana con melanzana e faccia ammiccante. Spoiler!
1: Che poi la melanzana...
0: mamma, attenzione, perché la melanzana si utilizza...

Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: esilarante che è diventata un po' hot verso la fine a causa
1: è facile con te però
0: è facile con le melanzane come emoji
1: sì.
0: Insomma. È facile con me essere esilaranti o essere hot? Non ho capito qual era la cheat.
1: Tutte e due,
0: wow. No, parlavamo di emoji che in base alla generazione con cui si parla, ci si scrive, cambiano di significato.
1: Vero.
0: Tipo la mamma che scrive: ho fatto la parmigiana con la melanzana e la faccina ammiccante, ma è che in realtà poteva sembrare tutt'altro, come tante altre che non abbiamo neanche letto perché non avevamo il tempo. Vabbè, la riproponiamo magari domani, chi lo sa.
1: Tu
0: torni domani?
1: Certo,
0: ecco.
1: Ovvio, claro che sì.
0: Claro che sì, soprattutto se si parla di roba hot. La nostra Cecilia in prima linea, la nostra briosa e... appuntamento quindi con Ceci e con me Alessandra Bellotti domani qui al
1: Comedy Radio Show.
0: Ciao a tutti.

0: Bentrovati, buon giovedì 10 settembre con il GR delle buone notizie. Nel 2026 si registrano 3 milioni di partenze in più. Tante persone partono, ma per micro vacanze, anche per contenere i costi. E quanto si evince dall'indagine sulle vacanze d'estate fatta da Confturismo e Confcommercio. In ogni caso le partenze aumentano, quindi un segnale incoraggiante per l'economia. Sono 3 milioni in più le partenze rispetto al 2025, anche se le ferie sono appunto più frammentate. Le vacanze principali restano ad agosto per il 43% delle persone. Prima si aspettavano mesi per poi fare un viaggio e staccare la spina, magari per 2 settimane, restando sempre nello stesso posto a riposarsi. Ma il mondo sta cambiando. Adesso i viaggiatori cercano di incastrare giorni e weekend per vedere più posti possibili. La nuova tendenza si chiama travel maxing e il fenomeno è diventato virale sui social. Il termine è l'unione di travel, viaggio e maxing, massimizzare, quindi ottenere il massimo da ogni spostamento possibile. Questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Contro il caldo arriva dal Giappone il frigorifero per gli esseri umani. A prima vista sembra una cabina doccia, ma i bocchettoni non erogano acqua, bensì aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media, un modo per portare un immediato sollievo all'accaldamento della stagione. Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio le nostre foreste, ma in Scozia hanno deciso di non restare a guardare, piuttosto di agire per salvare la foresta pluviale. 100 volontari hanno infatti raccolto più di 11 milioni di semi autoctoni per far crescere quasi 8 milioni di alberi nella foresta pluviale atlantica. I volontari sono insegnanti, medici in pensione, impiegati e giovani famiglie che hanno dedicato ore a esplorare boschi degli Highlands occidentali alla ricerca di alberi portatori di seme. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima. Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Lima, rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1987 con Bruce Springsteen, Brilliant Disguise.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Solo le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di ieri oltre 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio. Teheran ha giustificato tale intenzione citando gli attacchi statunitensi di martedì contro 5 petroliere iraniane. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso di $5,000 a tutti gli americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che seguono le operazioni di soccorso. Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni. Allerta gialla invece per 12 regioni. Per ora è tutto, alla prossima edizione. Radio Calina.

0: tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
3: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon apetito.
4: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
5: Fácil, Giuseppe Cafés.
4: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
5: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
4: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
5: Claro que sí, 639-530250.
4: 639-530250. Gracias.
5: Giuseppe Cafés, no solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
3: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
6: At the Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway. Managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 10 di settembre, siamo già al 10 settembre, sembra assurdo, l'estate era, siamo ancora in estate meteorologicamente parlando, però arrivati più o meno a questa data siamo un po' a un giro di boa, pronti per l'autunno ma ancora con le temperature estive. Tra pochissimo si parte con l'appuntamento di oggi, io sono Francesca Romana Macri e come prima tappa delle nostre vacanze post estive, post fare estive, vi portiamo in un posto speciale. Andiamo a Cingoli, poi andremo anche a tavola perché c'è una città che è amatissima da una star di Hollywood. Parliamo di Jude Law e della sua passione per Napoli e per qualcosa in particolare che non è la pizza. Poi l'agenda, il proverbio del giorno, i compleanni di questo 10 settembre, tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: praticamente a metà settimana insieme di verdi, bianchi e rossi. Posso dire che il giovedì forse è uno dei miei giorni preferiti della settimana.
1: Perché giovedì gnocca, ci siamo noi due, Francesca e Cecilia.
0: Ciao Sesi, bentornata.
1: Grazie cara.
0: Questo è Verdi, Bianchi e Rossi e partiamo quindi subito. Ci siamo, siamo pronti io e Sesi, anzi siamo pronte io e Sesi. Un po' di date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 10 di settembre.
1: 1943, le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma dopo l'armistizio dell'8 settembre. 1947, vengono firmati i trattati di pace di Parigi, con cui l'Italia cede territori agli alleati e alle nazioni vicine. 1952, va in onda il primo telegiornale italiano della storia degli studi Rai di Milano. Invece il 10 settembre 1993 va in onda la prima puntata di X-Files, serie di culto con gli agenti dell'FBI Mulder e Scully che indagano i casi irrisolti che hanno a che fare con fenomeni paranormali.
0: Comunque il mese di settembre è un mese di nuove partenze, anche in passato lo è stato per il mondo della televisione, quindi del piccolo schermo. Passiamo invece ai nati sotto il segno della bilancia, perché chi fa gli anni oggi?
1: Alessandro Betti, attore comico, anche Colin Firth, attore britannico con cittadinanza italiana, e anche il cantautore portoricano José Feliciano, famoso per il brano Feliz Navidad.
0: Adesso Feliz Navidad, ci piacerebbe magari sentire un po' il fresco di Natale, però per fortuna è ancora distante questo periodo. Passiamo invece ad altri auguri, quelli di buon onomastico, perché abbiamo i santi del giorno.
1: San Nicola di Tolentino, pensa, che il protettore delle anime del purgatorio.
0: Hai capito che responsabilità comunque. Ultimo e non meno importante poi, sì sì.
1: Passiamo al proverbio, a settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto. Che cosa significa, cara Francesca? Semplice, il meteo di settembre è traditore, quindi meglio che vi portate l'ombrello, non si sa mai.

0: E non mancano anche i primi di questo giovedì. Vi leggiamo, come sempre. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao carissima.
0: E oggi abbiamo scelto i messaggi di Teresa e di Sergio.
1: Infatti, siccome oggi abbiamo parlato che nel 1993 usciva la serie X-Files, Teresa ha detto: ho visto tutte le puntate adorando i personaggi. Nella serie Mulder o Mulder crede ciecamente nel paranormale e negli alieni, mentre Scully è la scienziata scettica. Pensa che nella vita reale accadeva esattamente il contrario, quindi lui era lo scettico e lei era affascinata dal mondo dell'occulto, del mistero.
0: Tra l'altro, a proposito di X-Files, la colonna sonora ci è molto familiare, andatela a sentire e poi ci continuate a raccontare che cosa vi ricorda. Che ci scrive poi? C'è Sergio, giusto?
1: Esatto. A settembre, altro che ombrello, il proverbio popolare ci prende poco. Qui oggi c'è un sole pazzesco, io rischio e vado in moto pure senza giacca. E fai bene.
0: Fai bene Sergio, bravo.
1: C'hai un casco però, in più per noi?
0: Sì, no, questo sarebbe molto bello, fare un bel giro in moto, però speriamo che il giacchetto si possa mettere quanto prima possibile. Basta.

0: È il giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici. Le ferie, arrivati a questo punto di settembre, secondo me forse settimana prossima sarà un po' peggio, adesso siamo ancora freschi di ferie, tra virgolette. Oggi ci proponiamo di essere i vostri tour operator, perché ci sarà magari qualcuno che durante il weekend e il fine settimana continuerà a scoprire nuovi posti e a viaggiare, e oggi viaggiamo con la mente, col pensiero, e andiamo a Cingoli. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
3: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito. El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas. En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-1495. 47.
4: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: È il giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Ben ritrovata anche la nostra Cecilia, che porta un'ondata un po' di Spagna in Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca. Però in questo momento ci adentriamo proprio nell'Italia, perché dobbiamo conoscere un posto molto molto suggestivo.
0: Dove ci porti?
1: Andiamo a Cingoli, in provincia di Macerata. Questo splendido paese ha vinto il titolo di Borgo dei Borghi 2026 nel programma TV Kilimangiaro. Con i suoi oltre 600 metri di altezza, Cingoli è da tutti chiamato il balcone delle Marche. Da qui si vede un panorama immenso che va dalle colline fino al mare Adriatico. Pensa tu, che meraviglia.
0: Che bellissimo.
1: Infatti, passando per vicoli storici, palazzi d'arte e capolavori come la tela di Lorenzo Lotto. La gastronomia locale vanta la tipica crescina di Cingoli, una variante della piadina o focaccia marchigiana legata alla tradizione contadina, un tempo considerata il pane dei poveri. Una vittoria che profuma di rinascita e bellezza autentica.
0: Esatto, e noi di Verdi, Bianchi e Rossi vi portiamo sempre alla scoperta di questi posti che sono meravigliosi e che ci danno magari un indizio in più su un posto nuovo da visitare in Italia, magari nel weekend.

0: En Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. E oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A farla da padrone nelle ultime ore sono temporali e raffiche di vento anche di forte intensità. Già in diverse regioni italiane del nord si registrano disagi. È di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, a rivelarlo il premier norvegese. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico, in questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro, non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata, e questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle, sfruttatela appieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente, raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta, e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po', oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6.

0: Siamo stati a Cingoli, è lì che vi abbiamo portato nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, perché quando è giovedì, io e Cecilia, in questo caso, ciao Ceci,
1: ciao cara Francesca,
0: ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator, vi facciamo una piccola guida, ecco, posti da vedere, da visitare. Siamo stati appunto a Cingoli e ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, dove anche voi a modo vostro ci avete parlato e ci avete portato a Cingoli. Chi ci scrive, Ceci?
1: Flora ha detto proprio così: che meraviglia Cingoli, io ci sono stata l'estate scorsa, il colpo d'occhio dal belvedere è qualcosa che ti resta nel cuore per sempre, da visitare, ci dice.
0: Sì, tra l'altro adesso dico che si avvicina l'autunno, perché con queste temperature secondo me sarà ancora lontano, però nelle domeniche o nei sabati, per chi ce l'ha liberi, magari fare una piccola scappatella lì se vi è vicino, oppure organizzare proprio un weekend per andare a visitare Cingoli, non è niente male come idea.
1: Infatti Manuel ti ha preso proprio in parola, perché ha detto: non ci sono mai stato, ma dopo questa notizia ho già prenotato un weekend per il compleanno della mia fidanzata. Complimenti a tutti i cittadini di Cingoli.
0: Bravo Manuel, ecco, vedi, tu segui bene i consigli di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: song could ever say.
1: Arriva il momento di sederci comodamente a tavola, perché lasciamo da parte Cingoli, dove siamo stati poco fa, e andiamo a Napoli, perché c'è un attore, in realtà ce ne saranno sicuramente vari e tanti, ma in particolar modo Jude Law ama Napoli e la sua cucina, ma la ama non per la pizza, per la montanara, per la pasta con la provola e le patate, ma per un tipo particolare di tarallo, il tarallo con la sugna. Ne parliamo tra pochissimo, perché ha una passione veramente importante per questa tipologia di tarallo e non la nega davanti a niente. Quanti come lui?
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
6: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
5: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
6: Así la quiero yo.
5: Una bandera.
6: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
5: Islas Iguales.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
8: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Emanuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas. La scuola EOI ti aspetta.
9: Casa Oliva d'Arghi.

ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Radio Kalima.
1: Prima di iniziare questa parte di Verdi, Bianchi e Rossi, c'è una domanda che nel fuori onda, vi facciamo questo spoiler, io faccio a Cecilia, dico: Ceci, ma che mangiamo oggi?
2: Ci piacerebbe mangiare, però dobbiamo sognarci magari gli occhi di Jude Law, perché proprio lui è il protagonista della nostra sezione cibo a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Esatto, lui che viene dagli Stati Uniti, è americano, giusto, Jude Law?
2: No, in realtà è britannico.
1: Inglese, ok,
2: inglese,
1: vabbè, quindi siamo un po' più vicini, però la cucina italiana comunque anche nel Regno Unito, salutiamo gli amici inglesi eventualmente all'ascolto, se la sognano. Parliamo di Jude Law perché lui ha un legame molto stretto con l'Italia e con una città in particolare.
2: Infatti durante un soggiorno napoletano Jude Law è rimasto letteralmente folgorato da uno dei simboli più semplici e popolari della tradizione partenopea. Chissà qual è secondo te?
1: La pizza, la montanara?
2: No, il classico tarallo con sugna, che sarebbe lo strutto, pepe e mandorle.
1: Sai che io ho vissuto a Napoli, ho parenti napoletani, ma non ho mai assaggiato questo tarallo. L'ha fatto Jude Law? Tu l'hai mai mangiato, Ceci?
2: No, tesoro. Comunque si tratta di un celebre prodotto della tradizione partenopea, nata nel 700 come cibo di recupero dei fornai. L'episodio rivelato dal gestore di un ristorante proprio di Santa Lucia, dove il divo britannico si è mostrato affabile e soprattutto molto disponibile tra un antipasto, un rosso taurasi e le diverse portate a base di pesce, pizze e autografi, raccontando poi la magia di un'esperienza autentica e privata. Ma come si fa a non amare tutte le eccellenze napoletane?
1: Io mi immagino un po' il ristoratore che si è visto entrare dalla porta Jude Law. Io sinceramente avrei sbiancato, anche perché l'opinione di queste celebrity sconta e non poco, però così come i taralli e così come le star a Napoli col cibo, possiamo dire che uno tira l'altro.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io sono Francesca Romana e come sempre vi ringrazio, vi auguro ancora un buon giovedì, dico grazie anche a Sissi che è stata con noi oggi e porta un po' di Spagna in Italia. Vi ricordo che ci sentiamo domani nel weekend, nel fine settimana, perché venerdì è weekend, giusto? Fino a prova contraria, sì. Ciao, a domani! Verdi,

0: così? Rende l'idea?
1: No, sto... 00 Robby.
0: 00 Robby, sì, no, allora, perché sta guardando la televisione, io sto facendo 007. Ovviamente non c'ho la pistola perché non ce l'ho porto d'armi, però faccio finta.
1: Ecco, va bene, io sono la Robby Girl.
0: Tu sei la Robby Girl, sì. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Allora, come stai? Tutto bene?
1: Molto bene, molto bene. Oggi dopo fa caldo andò, piove andò.
0: Sta piovendo? Ma dai, sì. Incredibile. Allora, a Forteventura, quindi alla zona di Coralego, sta piovendo. Qua...
1: Beh, sì, piove adesso, parolone, scende un po' pioviginina.
0: Sì, la pioggia canaria, però... quella che arriva giù e più che altro sporca, più che bagni.
1: Esatto.
0: Esatto. Insieme alla sabbia, eccetera. No, qui nel sud di Gran Canaria non sta piovendo, anzi c'è il sole. Quando in realtà mi sono svegliato stamattina, uscendo fuori verso le 7:30, 8, c'era un nuvolone nero che ho detto qualcuno, secondo me piove, poi invece se n'è andato via, adesso qua c'è il sole e fa caldo ancora, insomma, non caldo, come ieri, sta scendendo un po' la temperatura, ma ancora fa caldo. Com'è invece la situazione nelle altre isole? Come sempre confidiamo nei nostri ascoltatori, specialmente per quanto riguarda Tenerife, La Gomera, Lanzarote, e basta inviare un messaggio al 627-629-553, noi sicuramente rimarremo informati e potremo anche dare informazioni di più per quanto riguarda le altre isole, sì?
1: Che tra l'altro stamattina mi ha fatto sorridere perché mio figlio si è svegliato presto stamattina per andare a pescare a Lobos e mi ha chiamato, mi ha detto: mamma, a Lobos piove. Ho detto: voglio cominciare la trasmissione dicendo: abbiamo anche il meteo da Lobos oggi, Radio Calima arriva anche in diretta da Lobos per dirvi quella che è la situazione meteorologica in diretta da Lobos.
0: Bene, sappiamo tutto, insomma, dove c'è il famoso carcere, no? Ti ricordi quando
1: dove c'è il famoso carcere?
0: La più grossa gaffa che io posso avere fatto alle Isole Canarie negli ultimi 10 anni.

0: Dito nella piaga con Businessman, che per, nella versione invece femminile diventa Working Girl, no? Come concetto. Sai come mai l'uomo è il businessman, mentre invece la donna è la lavoratrice, la working girl.
1: Ma guarda, tra l'altro mi aggancio a questo punto per dare la prima notizia, perché in realtà volevo dare un'altra, invece mi aggancio per dare questa, per, chiedendoti peraltro di prepararti, perché volevo interrogarti. Perché volevo chiederti di preparare tu la prossima notizia, se hai voglia, per fare un resoconto sul nuovo iPhone, sulla nuova programmazione, insomma, di quello che è venuto fuori ieri sul Duo 2,
0: sì,
1: un
0: sì,
1: po'
0: sì,
1: la pinguini sì, tattici nucleari, insomma.
0: Allora, ho letto un po' di cose, non ho avuto poi il tempo di approfondire troppo,
1: esatto.
0: Io poi, essendo uno che ha più o meno un po' tutto Apple,
1: esatto,
0: non voglio essere di parte, però, perché ultimamente sono molto critico anch'io, quindi in qualche
1: va bene,
0: modo,
1: allora infatti ho detto non glielo voglio, non voglio chiederglielo subito, magari nel corso della trasmissione, se hai voglia di prepararti un blocco e raccontarci un po', insomma, perché dato che anch'io sono un appolista, magari insomma ci prendiamo un blocchettino per raccontarcela su. E invece ne approfitto, volevo fare un'altra news in plan canario, dopo ne parliamo, invece per parlare di questa, della businessman e il working girl, per parlare di una tendenza che in realtà ha monopolizzato un po' la mia serata ieri, che con il mio compagno a tavola, di una tendenza che sta venendo fuori tra social e news, insomma ne ho letto parecchio, questa tendenza della generazione Z. In pratica le ragazze della generazione Z, o perlomeno una buona fetta, non puntano più alla carriera, cioè sostanzialmente non gliene frega più niente e puntano sostanzialmente, non dico al daddy sugar, però più o meno sta tornando di moda il buon partito. E allora ci si interroga, no ma scusami, ci si interrogava su questo, e te lo dice una che, voglio dire, cioè nel senso, sono una che ha fondato sul lavoro la sua identità e la sua autonomia. Però effettivamente, se ci ragioniamo, cari ascoltatori, se avete voglia scriveteci e parliamone insieme, ma se voi ci guardate, cioè le nostre figlie cosa vedono sostanzialmente? Vedono madri stressate, stremate, che fanno 4 lavori, 3, faticano a fare di tutto e di più, che comunque arrivano con la lingua praticamente sotto le scale, che, ma tutte, cioè nel senso che è normale, perché siamo una generazione che,
0: come
1: che fa,
0: diceva
1: si fa
0: qualcuno negli anni, negli anni 90, ma io Pippo,
1: esatto, cioè voglio dire, cioè ci guardano e dicono ma chi ce lo fa fare, cioè
0: esatto,
1: che, perché lo dobbiamo fare? Ci troviamo un bel buon partito, ci sistemiamo lì, ci facciamo le ferie pagate, facciamo le brave donnine di casa come facevano le nostre nonne, che sembra che stiano tornando di moda tante cose che piacevano alle nostre nonne, facciamolo anche noi, ci mettiamo lì buone, carine, tranquille, serene, facciamo la calzetta e perché no, lavoriamo sì, ma non perché dobbiamo, ma perché ci piace, chiamiamo le feste, e te lo dice una che non vorrebbe dirlo, insomma.
0: Secondo me però c'è anche un'altra versione di questa situazione, perché c'è anche il problema della difficoltà sempre crescente, secondo me, di trovare lavoro, no? C'è una questione non soltanto già operativa da tanto tempo di non trovare facilmente lavoro, ma poi anche molti giovani hanno un po' paura dell'intelligenza artificiale, no? Del fatto che l'intelligenza artificiale ruberà sempre più posti di lavoro, e quindi in qualche modo tante persone, tante ragazze magari stanno pensando, sapete che vi dico, tanto non ci sarà più lavoro, no? Cerchiamoci il daddy sugar, come dice, che ci può mantenere e via, abbiamo risolto i nostri problemi.
1: Mi sposo un bel robottino e la faccio finita.
0: Ecco. Chissà, poi ci sarà anche questa strapensa. Io non so, immagino se ancora esisterà l'umanità fra 10 minuti, fra 10 anni.
1: Dieci minuti qua.
0: Non so se hai letto proprio
1: sì,
0: stamattina.
1: L'ho letto.
0: Sentivo di questa storia di chi se n'è andato, insomma, dal potere dell'intelligenza artificiale, e che ha fatto delle previsioni abbastanza catastrofiche, no? Cioè, entro 10 anni potremmo essere sterminati tutti, no? Cioè, quel famoso storia del film, quello dove in qualche modo Ritorno dal futuro, no? No, Ritorno dal futuro, come si chiama quello lì?
1: Ritorno al futuro,
0: no,
1: vabbè, comunque.
0: No, avete capito, vabbè. Quello di Terminator, ecco, non mi veniva il film Terminator, con ovviamente l'intelligenza artificiale che potrebbe dominare e sterminare gli esseri umani, chissà, c'è qualcuno che lo sta già dicendo, e non ci siamo molto lontani, dicono, circa una decina di anni, quindi abbiamo poco.
1: Noi nel frattempo andiamo avanti con le nostre canzoni. canzonette che le mail, ma.
0: Sono solo canzonette, vai.
2: Ierai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
3: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo! A Vesindario, in Caio e Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
7: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park. Located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
8: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum-carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
9: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
10: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
11: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y comunidades.

0: Allora, cara Barbara, se vogliamo fare questo piccolo discorsino su quello che è stato un po' l'evento di ieri per molti che seguono la tecnologia, sappiamo ieri Apple ha presentato alle 18 ora canaria i nuovi prodotti, almeno non tutti, ma già una buona parte per quanto riguarda i nuovi iPhone, le nuove cuffiette, il nuovo Apple Watch, che c'è di nuovo c'è poco, ma comunque più o meno, diciamo, no, ci sono tante cose che ovviamente bollono in pentola. Però ecco, velocemente sugli iPhone, la critica che tutti stanno facendo è che praticamente non c'è una grossa differenza tra quello che è il 17 e il 18, e quindi questo poi sta a chi vuole cambiare forzatamente oppure vuole sfruttare la potenzialità del nuovo processore. Fondamentalmente non ci sono grandissime differenze. Ovviamente il one more thing, come lo chiamava Steve Jobs, è stato questo iPhone Duo, questo iPhone pieghevole, no? Che tutti quanti si aspettavano. Intanto il nome, fino a due giorni fa tutti quanti dicevano i rumors in rete da mesi che si sarebbe chiamato iPhone Ultra. Io non ci ho mai creduto, perché quando si parla di un oggetto ultra, sia Apple che anche altre case parlano sempre di un qualche cosa che ha più cose rispetto ad altre, no? Invece in questo caso non è che il foldable, cioè l'iPhone Duo, ha più cose rispetto ad altre. Ha il fatto di essere ovviamente apribile, un fold, e ha un form factor differente, ma poi potenzialmente all'interno, con quello che può fare, ha qualcosa in meno rispetto al Pro, quindi chiamarlo Ultra sarebbe stato forse eccessivo. Il nome Duo credo che sia perfetto, perché come sempre gli piacciono i nomi corti, e giustamente è il Duo, il concetto di avere fondamentalmente due display, e questo è spiega molto bene quello che è il nome. Allora, è ancora presto secondo me per dirlo, perché io ho sempre visto che il contatto proprio manuale con gli oggetti Apple ha un'importanza incredibile, perché allora sappiamo che sono fatti bene, perché Apple su questo non gli si può dire assolutamente niente. Ci ha messo 10 anni a fare un telefono pieghevole, e quindi l'avrà fatto sicuramente bene. Poi c'è qualcuno che potrà dire è arrivato dopo, è arrivato in ritardo. C'è sempre la storica, no, diatriba tra quelli che vogliono Android, Samsung, eccetera eccetera, e iPhone. È sicuramente un prodotto che ieri ha stupito, perché si mette direttamente in concorrenza con qualcosa che comunque già esiste, no? Perché per esempio negli ultimi mesi è uscito il Samsung Galaxy Fold 8, che è il primo, non proprio il primo, ma diciamo il primo disponibile in Italia o comunque in Europa con questo form factor, cioè a passaporto, diciamo così, come dimensione. Ed è un bel prodotto, e questo io ho avuto la possibilità di poterlo toccare, no? Perché nei negozi si trova, e quindi mi sono già fatto un'idea. La differenza a livello di materiali sicuramente si sentirà, perché il Duo è sicuramente fatto con dei materiali più pregiati rispetto alla plasticosità di quello che è il Fold 8 della Samsung. Però ragazzi, pesa anche di più il Duo rispetto al Samsung, è su un oggetto che comunque ti devi portare dietro. Già 50-60 grammi di differenza fanno assolutamente fanno peso nella tasca. Dicevi, Barbara?
1: Leggevo questa cosa della tattilità, dell'evitare le ditate, no? Cioè che questo materiale fatto apposta, insomma questa sorta di materiale con cui è fatto lo schermo, che evita quell'effetto ditata che è molto fastidioso.
0: Sì, hanno fatto lo schermo opaco, almeno quello interno. D'accordo, quindi esatto. Questo aiuterà sicuramente, però ti ripeto, bisognerà provarlo, e questo è il grosso problema. Provarlo sì, vederlo nei negozi eccetera. Ragazzi, il prezzo è veramente notevole, perché poi il primo prezzo, che è di 2239,
1: è la scatola,
0: no, nel senso è veramente la versione base, no? Quella 256k, che se andiamo a pensare oggi al peso di fotografie, video che si possono fare, è comunque non poco, ma spesso insufficiente. Se vai a vedere la versione quella più importante, siamo quasi vicini ai 4.000 euro. Ragazzi, è un investimento, bisogna vendersi un organo per poterlo pagare, ok? Quindi dimmi.
1: scusami Roby, no, per una curiosità che magari tocca molti, può interessare anche a molti ascoltatori, no? Leggevo nei vari commenti questo grande problema legato alle memorie in generale, ma qual è questo problema spiegato?
0: Il problema delle memorie che stanno colpendo più o meno tutti i produttori di telefonino, comunque di apparecchiature elettroniche, non è un problema soltanto per i telefonini o per gli oggetti, quasi tutti gli oggetti tecnologici hanno un problema di memoria, perché i grandi produttori di memoria in tutto il mondo stanno vendendo l'80% delle memorie a coloro che la utilizzano per l'intelligenza artificiale, che fanno razzia di tutto per quanto riguarda la tecnologia, e quindi ci sono scorte molto meno disponibili di memoria, ecco perché si alzano i prezzi ed è a volte difficile trovare velocemente. La stessa Apple ha ammesso di essere decisamente in ritardo per le consegne, perché proprio riesce a produrne pochi per mancanza di base di componentistica, che è tutta dirottata nella direzione dell'intelligenza artificiale. Velocemente per concludere, sicuramente sarà un buon prodotto. Ricordatevi che Apple è molto brava a vendere a livello marketing le cose, no? Spesso e volentieri riescono ad abbellire cose anche ovvie. Okay?
1: Esatto. Quindi tutti avrete fame del duo.
0: Esatto. Ecco, il problema è sicuramente il costo, e è comunque secondo me un prodotto che assolutamente funzionerà, perché tanta gente che è ancora disposta a spendere, a indebitarsi anche per un telefonino, esatto, c'è. Okay? È sicuramente un ottimo prodotto. Io però mi riservo di vedere più paragoni, confronti, e in particolare voglio proprio un giorno, magari fra un mese o due, quando sarà disponibile, poterlo vedere, toccare, per rendermi conto quale può essere la reale differenza con i diretti concorrenti, che sono da più anni già presenti, con più esperienza e con un form factor identico, ma nello stesso tempo forse non hanno ancora la capacità di Apple di fare poi dei passi avanti importanti. Per esempio Apple è sicuramente più avanti a livello software, no? Anche se l'essere avanti a volte è anche un po' una museruola, no? Perché sappiamo quanto gli utenti Apple poi si ritrovino inscatolati in un mondo Apple, dove poi è anche difficile scappare.
1: Il magico mondo la vera sfida sarà quanto Roby riuscirà a resistere al suono magico della sirena del
0: Guarda, tubo. Io stamattina ho guardato il conto in banca, per il momento può aspettare, ma proprio può aspettare.
2: En Canarias.
3: Es la hora 11:33 minutos.
2: Sono le 11:33 minuti. Radio
4: Calima. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori, confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, e oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali, citando Reuters, che cita 3 fonti del governo yemenita. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: poi siamo sempre alle solite, no? Il display per iPhone più ampio di sempre, e poi praticamente quello più sottile con il display più ampio di sempre, il 50% in più rispetto, cioè loro fanno sempre questi discorsi così, sono molto bravi da questo punto di vista, e lo fanno bene, l'hanno sempre fatto bene da questo punto di vista, quindi lo vedremo. Abbandoniamo il discorso iPhone Duo perché costa troppo, appunto.
1: Esatto, cioè noi siamo sintetici,
0: esatto. Va bene. Invece le notizie, quelle più giuste, quelle che in qualche modo sono forse più interessanti per i nostri ascoltatori, e quali possono essere?
1: Ritorniamo letteralmente coi piedi per terra e ci spostiamo in quelle delle nostre Canarie per parlare di una cosa carina, cioè del walking football, del football a piedi, che non è una cosa di cui non abbiamo mai parlato. Insomma, sappiamo che questo sport esiste, cioè coloro che giocano a calcio camminando. No? È uno sport che esiste e che alle Canarie è diffuso. Io non sapevo quanto fosse diffuso.
0: Sì, oltretutto c'è il nostro Cicco Mini che è assolutamente uno di quelli che ne sa molto, cintura nera, no? E sono un po' di tempo che lo stiamo cercando di costringere a venire a parlare qua, e poi lui sì, adesso vengo e sparisce. Cicco, ti aspettiamo, devi prima o poi venire qua e parlarci seriamente di questo tipo di sport, perché sta prendendo tanto, anche perché giustamente lo farei anch'io, cioè,
1: esatto. Pensate che c'è un progetto finanziato dal governo delle Canarie con squadre in tutte 8 le isole, pensate, con addirittura il progetto pilota era cominciato nel 2025 tra ottobre e novembre, e partecipavano qualcosa tipo 170 persone, cioè veramente pochissime. Ormai siamo arrivati a più di 600 con tornei sparsi in tutte e 8, quindi vuol dire che c'è anche alla Graziosa, ci sono persone che giocano al cosiddetto walking football. E con il torneo che si chiamano Al Golpito è un termine squisitamente canario che vuol dire piano piano, cioè vuol dire, sai, per fare le cose al golpito vuol dire despacito, che è esatto, proprio dialetto puro canario, cosa che abbiamo imparato grazie al nostro caro Quevedo, che ci ha in qualche maniera illuminato grazie al suo ultimo album con tutta una serie di termini che io e Roby ignoravamo, che però ci siamo edotti grazie al suo album, che ci ha insegnato davvero tanto. E pensate, il dato interessante, udite che il 75% delle persone, che comunque nella maggior parte dei casi sono over 60, Cicco, non abbine, ma sono la maggior parte over 60, che trovano nel gioco un modo sia per muoversi ma soprattutto per fare squadra, stare insieme e superare quella che viene sempre definita la soledad non deseada, cioè lo stare soli quando non ce ne sia voglia, sono donne che per la prima volta si approcciano al mondo del pallone e che si divertono come delle pazze, cioè, perché me le
0: perché
1: vedo queste signore.
0: Viene a mancare quello che fondamentalmente è quello che spaventa un po' tutti, no? Il fatto di essere fondamentalmente molto sportivi e molto allenati. Con il walking football alla fine si cammina, anzi è proprio proibito non camminare, appena alzi il ritmo del passo ti viene vieni subito bloccato dall'arbitro, e questo ovviamente porta tante persone che magari non sono anche sportive, però hanno voglia di partecipare a un gioco di questo genere, e quindi si avvicinano, e quindi capisco anche molte donne che magari appunto non hanno mai pensato a una cosa del genere, perché magari dicono che figura faccio, invece no, qui non fa nessuna brutta figura, è un gioco che secondo me invece vale la pena provare, e ovvio in questo caso sicuramente si capisce il perché ha preso tantissime persone dai 60 in su. Comunque convinceremo il nostro Cicco Mini a venirne a parlare qui in diretta, un giorno lo andiamo a prendere a casa di peso, lo portiamo qua imbavagliato, lo sleghiamo soltanto qui, adesso finché non ce ne parli in diretta non esci da questi studi, vediamo se ne parla.

0: Carbonel, protezione solare intelligente.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Mario Biondi, era il 2006, quindi 20 anni fa. This is what you are. Tra poco arriverà anche This is Christmas Time, che è la stessa versione, però quella con i campanellini, perché ormai Natale quando arriva arriva, e tra poco ci siamo. Sappiamo che arriva tutto estremamente veloce, anche gli addobbi natalizi quest'anno. Che addobbi possiamo fare qui? Non lo so. Senti Barbie, allora l'avevamo già un po' introdotto prima, ma insomma non si parla d'altro sui giornali, sui social, no? Di questo spauracchio che qualcuno ha messo in mezzo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, che insomma darebbe quasi per scontato che l'intelligenza artificiale potrebbe autodistruggere l'umanità nel giro di pochi anni, ok? E la cosa non è che proprio piace tantissimo. Quindi giustamente Barbara stamattina si è fatta una chiacchierata con l'intelligenza artificiale per poter sapere che cosa ne pensa lei di questa storia. Racconta un po' com'è andata, dai.
1: Allora, cioè, giustamente c'è chi la mattina beve il caffè leggendo la Gazzetta, e poi c'è la Massaro che se la chiacchiera sul futuro dell'umanità, no?
0: Certo.
1: Perché che cosa è successo? Qualche giorno fa questo ricercatore, tale Jacob Coxon, 27enne, si dimette, insomma, dalla società nella quale stava lavorando, perché sostanzialmente il concetto è che quello che lui ha visto, dice che quello a cui si sta lavorando non è particolarmente rassicurante. Nel suo atto d'accusa lui scrive: né OpenAI né Anthropic ci si stanno comportando responsabilmente, corrono dritte verso una superintelligenza capace di migliorare se stessa e stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Questo è quello che lui sostiene. Poi aggiunge: le persone che costruiscono l'intelligenza artificiale credono sinceramente che possa ucciderci tutti entro la fine del decennio. Non è una trovata pubblicitaria. Questo è sostanzialmente quello che sta succedendo. In realtà quello che succede, lo scenario sostanzialmente, giusto per fare una sintesi in pochi punti, prima che andiamo tutti nel bunker antiatomico, il sistema

0: giusto per rinfrescare la storia, quello che è successo alla corsa agli armamenti per l'atomica, giusto Oppenheimer, giusto per fare un nomicino, no? Cioè, quando si è corsi un po' tutti a fare l'atomica, non è che si voleva avere l'atomica per forza, è che c'era la paura che chi si fermava per prima poi la facevano gli altri, che magari la facevano più cattiva, ed è esattamente quello che si ha paura. Se ci fermiamo noi, non è che gli altri dall'altra parte del mondo la fanno avanti in maniera ancora meno responsabile di noi.
1: Ricordate che ultimamente è già successo ben 2 o 3 volte, se non erro, che l'intelligenza artificiale in maniera totalmente autonoma è riuscita a sfuggire ai paletti, no? E ai controlli che gli sono stati imposti, ed è riuscita ad attaccare in maniera totalmente autonoma siti esterni. Quindi potete immaginare, fra qualche anno, se questa storia dovesse andare avanti, l'intelligenza artificiale potrebbe veramente uscire dai propri vincoli e andare a creare problematiche di ogni tipo. Se decide di scatenare una guerra mondiale, lo potrebbe fare, e questo è il grosso pericolo, no?
0: Esatto. E nel frattempo, però, dato che rallentare è pericoloso, si sta cercando di andare avanti e cercare nella corsa se si riesce a trovare un modo per in qualche maniera rientrare nel controllo umano, però non si può farlo frenando la corsa, è quello a cui si sta cercando di lavorare, insomma, in qualche maniera. Il problema è che loro, cioè l'intelligenza artificiale, sta andando avanti con una logica ineccepibile. È l'uomo che sta andando a spanne, e questo è il tema. Sta cercando di capire se in qualche maniera si riesce a riprendere le redini o meno, e quindi sostanzialmente questo è un po' il plan. Potenzialmente non è che stanno facendo di tutto per farci fuori l'IA, però potenzialmente potrebbe fare, cioè la bomba atomica non è che da sola si innesta, però potenzialmente può farlo, capito? E quindi nello stesso tempo non è che queste macchine si stanno autoprogrammando per farci del male, però potenzialmente potrebbero farlo.
1: Questo come anche in Matrix, no? Quando definì, vi ricordate, nel film fantastico, dice il genere umano è un virus, no? Quando l'intelligenza artificiale si rende conto che magari il problema dell'umanità è proprio l'umanità. Allora, magari potrebbe anche decidere se ne ha il potere di eliminarla, no? Questa è un po' un qualche cosa che sembra di stare dentro un film, ma attenzione, perché i film potrebbero ormai anche un po' realizzarsi. Tu hai chiesto anche una vignetta, vero, per quanto
0: riguarda... Perché poi io adesso mi sto divertendo anche a studiare, perché poi io ho capito che l'unica cosa che posso fare, come noi qua siamo a Forteventura, cioè belle onde, io non so surfare, però ho imparato che le onde o ti affogano le cavalchi, quindi sto cercando in qualche modo di cavalcare. Ho imparato che i prompt devi imparare a farli, quindi gli slash qualcosa ti insegnano a fare cose, quindi sto imparando tutta una serie di slash. Ho imparato che dopo un po', se fai slash comics, tutta la charla che tu hai fatto te la sintetizza in una vignetta. E la zia, perché ovviamente la mia assistente è una femmina, in 4 vignette ha sintetizzato la situazione in maniera estremamente
1: la chiara. Stiamo mostrando per coloro che stanno guardando la televisione o sullo streaming o sul digitale terrestre, c'è un uomo che dice che sarebbe poi quello che si è dimesso. Mi dimetto, state giocando con la vita di tutti. Poi c'è un manager, che ovviamente sarà un manager di un'intelligenza artificiale, che è davanti ai robot e che è un cartello di automiglioramento, e lo gli dice: tranquillo, abbiamo un team per la sicurezza. Mi piace questa, la terza vignetta, che dove c'è una ragazza, no, che risponde a qualcuno che fa vedere un'immagine, no? L'intelligenza artificiale potrebbe estinguerci entro il 2030. L'unica preoccupazione della ragazza è chiedere: ok, ma l'intelligenza artificiale sa fare anche i video di gattini? Per capire il livello, no? Il problema non è che l'IA abbia un piano, è che noi non ne abbiamo uno, e mi sembra una chiusura assolutamente degna di un'intelligenza artificiale che riesce anche un po' a prendere per il culo se stessa, che non è male. L'importante è che finché si prende per il culo è un conto, quando incomincerà a fare sul serio, lì i danni potrebbero essere forse incontrollabili.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:01.
2: Sono le 12:01.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Un nuovo terremoto di magnitudo 2,8 ha scosso la zona di Agaete, nella parte nord di Gran Canaria. Il movimento sismico è stato registrato a circa 7 km di profondità ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione in ben 4 comuni limitrofi, alimentando l'attenzione della comunità scientifica per lo sciame in corso. Momenti di grande tensione e code chilometriche si sono verificati sull'autostrada Tenerife 5 a causa di un'avaria che ha completamente bloccato il traffico nelle ore notturne. Le autorità locali hanno raccomandato ai conducenti la massima prudenza e molta pazienza lungo le principali arterie di collegamento dell'isola. I dati sul mercato del lavoro diffusi dalla Confederazione degli imprenditori rivelano che l'assenteismo provoca la perdita di quasi 12.000 giornate di lavoro ogni giorno nelle isole. Questo fenomeno posiziona l'arcipelago al secondo posto a livello nazionale, registrando un tasso complessivo del 9,4%. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato che le temperature massime subiranno un calo moderato nella giornata odierna, una variazione che risulterà particolarmente evidente nelle zone interne dell'isola di Fuerteventura e sulle zone collinari. Tuttavia, gli esperti avvisano che il caldo intenso tornerà a riaffacciarsi in modo significativo durante il prossimo fine settimana. I venti provenienti da nord-est stanno spingendo una massa d'aria molto umida che attraversa l'Atlantico e impatta direttamente contro i rilievi montuosi settentrionali delle isole di La Palma, La Gomera e del Hierro. Questo scenario meteo sta generando un marcato aumento della nuvolosità bassa, con possibili deboli piogge locali, inserendo stabilmente le Canarie nella mappa delle precipitazioni. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima!
2: Oh raga, ma chi è che lavora sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
6: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: naturalmente i Cure su Radio Kalima. Allora, cara Barbie, un saluto anche a tutti i nostri amici che sono su Facebook, che ci siamo collegati proprio in questo momento. Ricordatevi che ci seguite molto spesso anche sui social, ma ricordiamo anche l'appuntamento di sabato con Toda Kalima, che è proprio il fulcro, proprio l'apice della radio e dei social, insieme a Luca e Selvaggia. Naturalmente Toda Kalima è il nuovo contenitore del mattino, con ospiti e con tante cose da fare insieme, anche due risate, dai. Parliamo invece di cultura, vero Barbie?
1: Ah sì, sì, sì signori, perché è stata presentata la nuova stagione del teatro Perez Galdós e dell'Alfredo Kraus, che ha delle interessantissime novità, perché sappiamo che la Spalmas è pronta a presentarsi come capitale della cultura europea nel 2031, e quindi insomma giustamente ci si sta un po' come dire sistemando, preparando il vestito buono per essere insomma pronti a questo importante appuntamento. E partiamo dalla prima e assolutamente interessantissima, perché all'interno dell'Alfredo Auditorium Kraus, da partire da quest'anno, è stato in qualche modo messo a battesimo un nuovo spazio. Si chiama Espacio Canarias Emergente, che verrà abilitato nella sala Jerónimo Saavedra, e sarà una specie di laboratorio per musicisti, performer e nuovi creatori canari. Ogni anno appunto verranno selezionati progetti attraverso una convocatoria, e gli artisti saranno messi a disposizione spazio professionale, attrezzature e supporto alla comunicazione, senza dover sostenere i costi della struttura. In pratica non soltanto un palco, ma proprio uno spazio dove ci sarà la possibilità di attuare e di mettere in scena il proprio progetto creativo. Si sa che in Canarias uno dei grandi problemi è che il talento c'è, ma non c'è la possibilità di come dire metterlo in alto.
0: E poi c'è il talento che esiste alle Canarie, ma ci sono anche gli spazi, solo che spesso volentieri le cose non si incontrano.
1: Esatto. quindi giustamente una bella notizia, anche perché la produzione culturale insulare e il talento esiste, l'infrastruttura professionale costa, e il salto vero è che questa cosa qui possa avvenire a livello nazionale. Una seconda novità ancora più curiosa: nasce la sala, questa è molto bella, la sala San Borondón, chiamata anche Espacio Rebellion, questo ti piacerà. Niente platea tradizionale, sarà una sala completamente aperta e modulabile, senza poltrone fisse, che può contenere fino a 1000 persone, pensata per concerti, festival, performance e formati ibridi. Tradotto, l'auditorium Alfredo Kraus prova a smettere di essere soltanto il luogo dove entri, ti siedi composto e guardi il
0: palco. Cosa fanno? Devono levare tutti i seggiolini quando fanno questa, o useranno altri spazi?
1: Probabilmente sì, sarà in uno spazio laterale evidentemente. Poi insomma si sta un altro elemento importante, un po' più tradizionale, un accordo con l'Orchestra Filarmonica di Gran Canaria, che potrebbe farla diventare orchestra residente proprio dell'auditorium Alfredo Kraus. L'accordo non è ancora firmato, però insomma ci si sta lavorando, insomma, quindi questo molto molto interessante. Poi ci saranno tutta una serie di artisti, quindi sicuramente una stagione culturale molto molto molto ricca, con una grande produzione. E tra l'altro la stagione operistica poi del 2027 celebrerà i 100 anni dalla nascita dell'Alfredo Kraus, quindi insomma sicuramente
0: un bel programma.
1: Ci aspetta.
0: E poi oltretutto c'è da dire che l'Alfredo Kraus, abbiamo avuto anche l'occasione di vederlo in primo piano proprio quando proprio un anno fa più o meno c'è stata questa bellissima cosa che ci ha visti anche premiati. Oltretutto l'Alfredo Kraus è un teatro bellissimo, è un auditorium fantastico, che è un po' il fiore all'occhiello per quanto riguarda lo spettacolo qui a Gran Canaria. È veramente bello, quindi sapere di poter contare su un auditorium del genere anche per cose diverse, cose nuove, beh insomma è veramente una cosa bellissima. Bene, era la notizia di oggi. Alle 12:10 noi torniamo con la nostra musica. Radio.

0: c'era Vasco Rossi qua, forse mi sto sbagliando canzone. Che sei esperta, Barbara.
1: Non lo so. Non
0: devo guardare, no, forse è scritta da qualcun altro. Adesso controllare, non vorrei dire una stupidaggine, perché c'è una canzone di, della Grandi scritta da Vasco Rossi, adesso sì. Non mi viene in mente se questa. Vedi, anch'io che sono sempre preparato sulla musica, ho un momento di defiance, va bene?
1: È un lapis.
0: Intanto leggevo che Samsung sta già prendendo in giro iPhone, ha pubblicato delle foto dicendo: fateci sapere quando avete finito di riscaldare i nostri avanzi. Parole grosse.
1: Ci mancava il dissing.
0: Allora, 12:24 su Radio Calima, dove ci portano le notizie, Barbie?
1: Mi piace sta puntata di oggi, che è un frullatore di IA, di vecchietti che corrono, di teatro sperimentale, di umanità che si distrugge. Adesso torniamo a parlare di cose molto più terra a terra, anzi mare a mare, perché poi domani ne parleremo nel nostro appuntamento del fin de semana, però non avremo tempo di approfondirlo così tanto, quindi ne parliamo oggi. E vi parlerò di una festa che si svolge all'aldea de San Nicolás, ed è una delle feste canarie più particolari, ed è la festa del Charco, ed è una festa molto, una festa folcloristica. A sto giro non c'entrano le virgen né nessuno, è una festa folcloristica che riguarda un rito
0: strano,
1: le virgen a suo giro stanno a casa, e riguarda un rito della pesca che è anche abbastanza forte, devo essere sincera. Amici animalisti, non ne abbiate. Si chiama praticamente appunto la festa del Charco, che ripropone una tecnica di pesca preispanica che si chiamava l'embarbascada, era difficile, che si svolge nella charca chiamata la Marsiega, la foce del barranco dell'aldea, e sostanzialmente era una pesca per stordimento. Veniva messa in questa zona di questa foce, appunto, delle sostanze ricavate da delle piante come il cardone e la tabaiba, che sostanzialmente stordivano i pesci, cioè dopavano i pesci e li pescavano a mano, perché i pesci, che erano le lisas, che sono sostanzialmente le mugini, si riunivano proprio in questo periodo in cui erano molto molto abbondanti in questa zona, ed erano talmente tante, e forse anche per il caldo, non lo so, insomma era talmente facile pescarle che bastava buttare un po' di questa sostanza, di queste erbe, di queste piante, che rimanevano un po' intontite,
0: quasi una pesca miracolosa, no? Come quando si va nelle pesche sportive, no? Che praticamente metti la mano dentro l'acqua e prendi il pesce, quasi
1: sostanzialmente funziona così. Il momento clou è meravigliosamente teatrale, ci dicono. Alle 17 in punto, migliaia di persone stanno ferme intorno al charco, fuori dall'acqua. Nessuno può entrare prima. Il sindaco a dare via, lanciando il tradizionale velador. A quel punto tutti si buttano contemporaneamente nell'acqua e comincia appunto la pesca della lisas, a mani nude oppure utilizzando le tradizionali ceste e gualderas. Quindi a questo punto poi bisogna pescare a più non posso questi poveri pescetti, che poi vengono sostanzialmente pesati, e poi vince chi ne pesca di più, ecco. Ma è una festa molto molto molto importante. Pensate che addirittura è riconosciuta dal 2008 come Bien de Interesse Cultural nella categoria sitio etnologico, quindi non c'è niente che non sia in qualche maniera riconosciuto, perché conserva testimonianze di pratiche culturali precedenti alla conquista europea. In alcune edizioni recenti hanno richiamato addirittura 10.000 persone, nel 2023 ne sono state stimate 25.000. Domani la giornata comincia alle 10 con la camminata nella plaza della Alameda del Charco. Alle 12 arriva la banda di Agaeta, alle 14 l'incontro de Parranda, alle 17 appunto il tuffo collettivo, e alle 21 la gala con musica gofione e compagnia.
0: Se vi capita di guardare su YouTube, basta fare una ricerca e la trovate facilmente, vedete uno spettacolo, perché veramente vedere le immagini di quello che succede alle 17 quando danno il via con queste migliaia di persone che si buttano nella ciarca per pescare, è veramente bellissimo da vedere, è una cosa tipicamente proprio canaria, no? E che poi questa ciarca è, ovviamente immaginate, è una pozzanghera molto grande, ma sono talmente tante le persone che poi il movimento dell'acqua porta poi all'alzamento della sabbia e tutto, quindi la gente è tutta sporca, tutta nel fango, eccetera. È una situazione molto molto caratteristica, bella proprio da vedere. Ovviamente ormai è diventata di gran moda andarla a vedere, quindi attenzione anche lì con il traffico, eccetera, perché ci sarà sicuramente un traffico incredibile per arrivare da quelle parti. Chiudo confermando quello che avevo detto prima: sì, prima di partire per un lungo viaggio di Irene Grandi, assolutamente, è scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri degli Stadio, quindi assolutamente ricordavo bene, sì. 12:29
2: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12, 32 minutos.
2: Sono le 12 e 32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta ondata di maltempo si abbatte sull'Italia con una donna morta annegata in auto in un sottopasso nell'Udinese. Colpite intanto diverse aree della Toscana. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara, Livorno e Grosseto, dove i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi. Walter Lavitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo le istanze delle difese, hanno confermato la misura cautelare in carcere per l'ex editore, mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito. Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi UE e nei quattro paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como. Stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto.

0: 1986, non lo dico che sono 40 anni, l'ho detto, perché sono così cattivo anche nei miei confronti a far pesare gli anni che passano. Vabbè, Mango con Lei Verrà, grande pezzo. Non so se vuoi andare ancora più dall'altra parte e raddrizzati un po', insomma, che fai come Pieraldo, che tendenzialmente dopo, alla fine della trasmissione, si ritrova fuori dallo studio più o meno, no, dall'altra parte, Barbara, non di là, dico.
1: E no, perché al contrario è lo vero, schermo, certo. Quindi in realtà io devo andare verso il fuori della
0: che
1: scrivania.
0: Che pazienza che ci vuole, ragazzi, questa gente. Senti, non so, hai visto questa notiziola stupida ma carina, proprio velocissima, no? Sai la famosa serie televisiva, cartone animati, satirica, South Park, no? Che tanto sì. Fa successo, sì, che ha fatto questa nuova puntata dove prende per in giro Trump dicendo, ha cambiato il titolo, no? Da South Park a South America, tanto lui mette America ormai dappertutto, no?
1: Vabbè. Perché le so tutte, tremendo. Cioè passo troppo tempo attaccata ai giornali, non me ne se ne può dire una.
0: Mentre invece siamo nell'ultima mezz'ora della nostra trasmissione, quindi le ultime due notizie che ci vogliamo regalare, dai, quali sono?
1: Allora, anche le Canarie hanno il loro musical, insomma, se Moulin Rouge racconta Parigi, se altri musical raccontano tante altre città.
0: Cosa racconta
1: altre
0: un musical canario? Sono curioso. Papas Arrugadas,
1: non so, no. César Manrique. Molto molto
0: alzo
1: bello.
0: Le mani. Alzo le mani.
1: Non lo sapevo, esiste ed è in questi giorni alle Canarie, e anche questo domani ne parleremo, perché insomma ne parlo adesso perché praticamente sono tre giorni, giusto, debutta oggi fino al 13, quindi non volevo perdere neanche un giorno, al Teatro Auditorium di Agüimes. Sono soltanto quattro repliche di César Manrique, il musical, una produzione di grande formato, pensate, che ospita tanti attori, quasi 100 artisti, che riunisce un centinaio di artisti tra attori, cantanti, ballerini, coro e musicisti, che ha girato praticamente mezzo mondo, e che praticamente racconta la storia di César Manrique, che raccontando appunto tutto il suo personaggio, la sua indipendenza di pensiero, la tutela del territorio, il rapporto tra natura e arte, tradizione, modernità, turismo, come è stato capace di produrre valore senza distruggere il paesaggio. Sono assolutamente temi, insomma, che si discutono, di cui si parla, insomma, il suo rapporto con Lanzarote a più di 30 anni dalla sua morte, che insomma arriva proprio qua da noi alle Canarie, e che in qualche maniera è il nostro orgoglio, che racconta, oltre a Quevedo, le Canarie in giro per il mondo. Non sapevo insomma dell'esistenza di questo musical, che racconta appunto non soltanto il Manrique delle cartoline, ripercorre anche le sue battaglie contro la speculazione urbanistica, le sue contraddizioni personali, le amicizie e la sua idea quasi politica di paesaggio. La drammaturgia, leggo, è volutamente in parte fictionata, non è quindi documentario teatrale, ma una narrazione ispirata alla sua vita. Insomma, la musica è tutta suonata dal vivo, quindi le repliche da Guimes oggi, venerdì e sabato alle 20 e domenica alle 18.
0: Insomma, bene, un'occasione per insomma, vivere un po' di musical, che è sempre bello, no? Io sono sempre stato un po' un fan del musical. I Los Calimeros ci avevano provato a dare la loro canzone su Manrique per il musical, non è stata accettata, e quindi la facciamo ascoltare soltanto noi, perché a noi piace, va bene.

0: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
1: Bar Playa El Boya, en la Bahía del Pajar, junto a la fábrica de cemento, les invita a disfrutar de sus especialidades, la paella, pulpitos, los chocuelgofios caldado y el pescado fresco de la zona de Arguineguín, los salpicones. Cerramos miércoles y jueves. Bar Playa El Boya en El Pajar, su bar desde más de 70 años.
2: Cerramos por vacaciones del 2 de septiembre hasta el 24. Volvemos el viernes 25 de septiembre.
3: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
4: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente, además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
5: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
7: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
7: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
6: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: all'ultima notizia di oggi, cara Barbie. Allora, vediamo un po' di chiudere in bellezza con la nostra trasmissione. Che cosa ci propina la nostra redazione? Si dice redazione.
1: Direi che chiudiamo con un brindisi. Chiudiamo con un brindisi ai successi in tema di mondiali di vinologia delle Canarie, perché alle Canarie il vino sta diventando qualcosa di veramente estremamente speciale. Pensate, la vinicoltura sta diventando davvero qualcosa di molto molto molto importante. La 34esima edizione del mondiale dei vini estremi, cioè dei vini che sono che crescono in condizioni particolari e molto molto difficili. Pensate che qui ci sono delle pendenze addirittura del 30% e dei terreni dove tu dici: ma come diavolo fate a crescere là e in quel modo, con quel vento e in quelle condizioni? Le Canarie hanno conquistato 105 premi, 42 grandi medaglie d'oro, 57 ori e 6 premi speciali. Significa addirittura il 26% di tutti i riconoscimenti assegnati nel concorso. Erano stati presentati più di 200 vini canari e pensate, il miglior vino assoluto del concorso è risultato canario della Valle di Güímar, e le Canarie in questo modo stanno ottenendo tutta una serie di concorsi di riconoscimenti internazionali e stanno cercando di trasformare questo settore in qualcosa da mettere a frutto anche da un punto di vista turistico. Il governo delle Canarie per la prima volta ha deciso di finanziare anche l'enoturismo, di dare la possibilità alle botteghe di ottenere dei fondi per proprio promuovere l'enoturismo, cioè far sì che i turisti, oltre che venire qui a in qualche maniera andare al mare, fare senderismo, fare tante altre cose, un po' come avviene in Toscana, in tante altre zone della nostra penisola, possano apprendere la cultura anche del bere, anche fare il classico giro delle cantine, che a me piace così tanto, andare a assaporare i vini, provare i vari sapori, abbinarlo con magari il buon formaggio canario, con la marmellata, con qualcosa di particolare che possa in qualche maniera anche permettere di conoscere il territorio, permettere di conoscere i sapori. Quindi sappiamo quanto l'enogastronomia sia un settore molto molto interessante, quindi anche come dire, stimolare l'interesse del visitatore non soltanto dell'andare a provare il vino, ma anche dell'andare a capire come diavolo avete fatto a produrre quel vino lì.

0: sta facendo
1: lo spot,
2: hai capito, no?
1: Giustamente
2: promo,
1: ecco,
2: promo.
1: Il promo va bene, d'accordo, va bene. E cosa ci parlerai questo pomeriggio?
2: Ce ne sono del tempo,
1: sì.
2: questo non manca
0: fenomeni atmosferici avversi,
2: sembra che piano piano insomma le temperature vadano scendendo durante questi prossimi giorni, quindi almeno di questo si parla, mentre in Italia sono sott'acqua, almeno nord, centro nord sono già belli freschi, 17 gradi da quelle parti. Vabbè,
1: comunque pensando a noi in questo caso, io spero soltanto che questo caldo tremendo che abbiamo avuto in questi giorni pian piano se ne vada, che non se ne può veramente più, anche se poi ne arriverà un'altra, sarà una cosa, questo Nino, no, dicono
2: la
1: che
2: storia di Nunca Cavar,
1: che sta facendo un po' di casino questo Nino, e ce lo dovremo portare per un po' di tempo, vero?
0: Qui pensa tesoro che stamattina pioveva, ecco, io ho paura più che altro.
2: Non puoi dirmi una cosa del genere, non lo devi
0: fare. tre gocce. Io più che altro ho paura del se poi sta, perché il caldo, vabbè, ha fatto tanto caldo in qualche maniera, ho paura se poi si arrabbia di nuovo come quest'inverno, ragazzi, che vabbè, ne vedremo delle belle. Dai, ti ascolterò oggi pomeriggio, mi farai compagnia in questa
2: assolutamente
0: tarde.
2: Un saluto a tutti gli amici del Calima de Magnana, un bacio,
1: ciao amiche. Bene, a questo punto, cara Barbie, che dire? Possiamo soltanto dire che siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Avevo preparato una cosa che però è saltata, ne parleremo poi domani. Intanto l'appuntamento è come sempre per domani mattina alle 11 con Calimba de Magnana. Fatti bravi, adesso c'è la nostra consueta ora di musica anni 80 e 90. Buon proveggio, fate i bravi, noi domani mattina. Ciao ciao!

0: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11, a Playa del Inglés.
1: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in Calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
5: La scuola La EOI te aspetta.
6: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
7: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: En Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata dunque l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista. Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato e crollato poi un controsoffitto dell'aula bunker in piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, un rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service è aumentato di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel, quindi rincari contenuti. Il presidente americano Trump infiamma la convention repubblicana a Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Lo sport, una vera e propria impresa logistica e tecnica oltre che organizzativa, l'allestimento del campo da pallavolo in Piazza del Plebiscito a Napoli, pronta ad ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo l'Italia contro la Svezia. Questa sera in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, alla prossima edizione.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale, l'informazione di Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con diverse notizie e tanta musica da ascoltare. Bastano davvero 27 secondi per giudicare subito una persona? Normalmente si dice che nei primi secondi abbiamo già capito più o meno se quella persona ci va a genio oppure se a pelle non la sopportiamo. Questa cosa è una diceria o è tutto vero, confermato dagli scienziati? Lo scopriamo tra poco.

0: Amici di The Mag, quando conosciamo nuove persone, nuova gente, pensiamo di concedergli il tempo di raccontarsi. In realtà però il nostro cervello potrebbe aver già cominciato a farsi un'idea quando siamo ancora praticamente ai convenevoli. C'è una ricerca molto citata sulle prime impressioni che ha rivelato che possono bastare, pensate, circa 27 secondi perché una persona formuli un primo giudizio su qualcuno che abbiamo appena incontrato. Sono appena passati 27 secondi da quando sto parlando, quindi questo era il tempo per capire effettivamente se una persona ci va a genio o meno. In quella fase entrano in gioco soprattutto degli elementi immediati: la postura, l'espressione, il contatto visivo, il modo di presentarsi, altri segnali che non sono verbali. Naturalmente una prima impressione può essere completamente sbagliata e cambiare con il tempo, no? Quando conosciamo meglio una persona e decidiamo di frequentarla. Però spiega perché alcuni incontri ci lasciano immediatamente una sensazione positiva oppure negativa senza che sappiamo indicare esattamente il motivo, no? Del perché proviamo determinate cose. Cioè il nostro cervello raccoglie subito, immagazzina tante informazioni su quella persona, anche solo un gesto del naso, della bocca, di come si parla, di come si gesticola, può farci andare a genio una persona o meno. Il problema però è ricordarsi che un libro non si giudica mai dalla copertina. Sicuramente anche voi oggi frequentate delle persone che inizialmente in quei 27 secondi non vi andavano a genio e poi sono diventati, non lo so, dei migliori amici, fanno parte della vostra comitiva o addirittura compagni di vita.
1: Salida del vuelo con destino

0: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
1: Restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día. El gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas. Este verano junto al mar en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
0: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana, patrimonio de la UNESCO, se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad. Oportunidad para unir dos territorios. Buen provecho.
2: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
8: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
9: Radio Calima. L'estate è qui.
10: The Mag Special 3. Tre hit senza pausa. The Mag Special 3.
11: Giovedì insieme in diretta a The Mag con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni. Pop.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il maltempo. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Crollato poi il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtellina. Evacuate 45 persone. Walter Lavitola rimane in carcere. Lo ha deciso il tribunale del riesame di Roma, respingendo così l'istanza dei difensori. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista. La politica: riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale al Senato, a Palazzo Madama, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capolista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza. Dall'estero, i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e ribelli filo iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo. E il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Scade oggi invece il taglio alle accise del gasolio, ma il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere entro questa sera il prolungamento. È tutto, alla prossima edizione.

0: sia.
1: Ci sono tante cose che nuove che si possono scoprire ogni giorno. Per esempio, sappiate che se un ragazzo vi guarda e vi dice sei un polyester, attenzione, perché probabilmente non sta cercando di capire con quale tessuto è fatta la vostra maglietta, ma è un nuovo insulto proprio della generazione Z. Ma cosa vuol dire polyester? Lo scopriamo tra poco.

0: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Buras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
1: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz, gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
7: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

Sapete perfettamente, cari amici, che ogni epoca ha il suo linguaggio, ha il suo slang. Prima si usavano parole altezzose, parole difficili, ordunque. Oggi invece è tutto un broski, bro e tante altre cose. Anche gli insulti cambiano, se proprio dobbiamo dirla tutta. Infatti, nello slang social dell'estate 2026 c'è una frase, una parola che sta girando tantissimo: poliester. E l'insulto è se ti dicono sei un poliester. Sta diventando un modo per definire qualcosa percepito come artificiale, costruito o poco autentico. Da qui è nata anche l'espressione polyester lifestyle, utilizzata per quelle vite apparentemente perfette sui social, ma talmente curate da sembrare prefabbricate. Avete presente le case prefabbricate? Stessa cosa. La scelta della parola è interessante. Il poliestere è un materiale sintetico, proprio l'idea del sintetico viene trasferita metaforicamente sulle persone o sui contenuti. Come già detto, ogni generazione inventa il proprio vocabolario. La cosa divertente è che appena noi impariamo finalmente a utilizzare correttamente una parola, no? Dei giovani, della generazione Z, probabilmente i ragazzi hanno già smesso di dirla. Tipo oggi si usa tanto aura per dire una persona aura. Questo sarà un argomento che tratteremo nei prossimi giorni, perché è interessante anche la parola aura, come utilizzarla, quando utilizzarla e soprattutto come sentirsi quando qualcuno ti guarda e ti dice oh aura, eh? È una cosa veramente molto bella. Comunque se nei prossimi mesi, nei prossimi giorni qualcuno vi va a dire sei un poliester, sappiate che non è proprio una cosa positiva.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Abbiamo già parlato l'altro giorno di determinate cose che sono ritornate di moda proprio in quest'estate 2026, tipo pensavate di aver lasciato gli strass nei primi anni 2000, sbagliato, ci sono delle brutte buone notizie, poi dipende chi è amante degli strass, hanno ritrovato la strada di casa e adesso non si mettono soltanto sui vestiti, gli strass si mettono praticamente su tutto.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Sono tornati gli Strass e si mettono praticamente su tutto. Questa moda si chiama bisling ed è la tendenza di decorare oggetti quotidiani con gemme e strass adesivi. Kylie Jenner ha proprio contribuito a riportarla sotto i riflettori, mostrando sui social oggetti completamente ricoperti di pietre luccicanti, arrivando persino a decorare in questo modo una torta di compleanno. Mi auguro che gli Strass non se li siano mangiati. Vabbè, sicuramente no, altrimenti avremmo parlato di un'altra notizia. Comunque sui social il fenomeno poi si è allargato: telefonini, accessori, scarpe, praticamente qualsiasi superficie ha accettato pacificamente gli Strass, ha deciso di riempirsi di Strass. Ed è interessante anche perché la moda continua a funzionare per cicli, no? Quello che per qualche anno consideriamo vecchio o esagerato improvvisamente torna con un nome nuovo e diventa desiderabile, diventa ricercato. Per essere alla moda devi fare appunto questo, quindi non bisogna buttare via niente. Quel paio di occhiali assurdi del 2004 presto potranno tornare in tendenza, potranno essere gli occhiali più belli. Ecco perché è sempre bene amare il vintage, acquistare il vintage e riutilizzarlo, perché prima o poi servirà.

0: Palermo.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre per essere stati presenti. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani. Solito orario, solito posto. Intanto fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Pertanto i tassi saranno innalzati rispettivamente al 2,50, al 2,65 e al 2,90%, con effetto dal 16 settembre. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Il prezzo del petrolio corre senza fine, visto anche il conflitto che si è riacceso nello stretto di Hormuz. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti e scade il taglio delle accise per il gasolio, ma il governo in Consiglio dei Ministri entro serata deciderà per un prolungamento dello sconto sul diesel. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture immobili, più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. La Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, spinta dal settimo piano del suo palazzo. Le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato la mamma di Aurora. Il calcio con la Champions League: oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi alle 18:45 affrontano in Turchia il Fenerbahce e tornano nella massima competizione dopo 7 anni. I lariani di Fabregas alle ore 21 ospitano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Senigallia. È tutto, alla prossima edizione. Radio Calima.

0: la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

Buon pomeriggio da Marcello Salis. Le strade delle isole Canarie registrano un calo significativo della mortalità durante i mesi di luglio e agosto di questo anno, con un totale di 7 persone che hanno perso la vita, segnando una riduzione di quasi il 40% rispetto allo scorso anno. Nel frattempo, a Fuerteventura, la Guardia Civil ha arrestato nel molo di Morro Able un uomo che trasportava 10 kg e 200 grammi di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto al momento dello sbarco dal traghetto. Spostandoci a Lanzarote, precisamente ad Arrecife, un'importante operazione della Polizia Nazionale contro lo spaccio di droga a piccola scala ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di ben 215 dosi di sostanze stupefacenti. Sul fronte delle tradizioni popolari, a Gran Canaria, il comune di La Aldea de San Nicolás vive oggi la sua giornata principale dedicata al Santo Patrono, con solenni celebrazioni religiose e la tradizionale processione che unisce l'intera comunità locale. Infine, a Tenerife, le celebrazioni in onore del Santissimo Cristo della Laguna entrano nel vivo in vista del fine settimana, proponendo un ricco programma che unisce eventi sportivi, grandi concerti musicali e spettacoli dedicati alle famiglie. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più

0: sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: Plus, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
2: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
3: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
4: La scuola EOI ti aspetta!
5: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 16, 30 minutos.
2: Sono le 16 e 30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha bocciato con 68 sì e 99 contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e il voto sulle preferenze. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre 91enne ospite di una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato, poi si è costituito ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici. Il calcio, la FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano. Il calciatore, talento del Cagliari in prestito dalla Roma e cresciuto in Svizzera, ha scelto dunque la nazionale italiana. Il classe 2006 si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma. È tutto, alla prossima edizione.
4: Radio Calima. Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
5: 2007.

0: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
1: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
2: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia!
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineguín potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineguín. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17, 30 minutos.
2: Sono le 17 e 30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. La politica con la legge elettorale in primo piano. L'aula del Senato ha bocciato il subemendamento Dem per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento. Il governo si era rimesso all'aula. La Banca Centrale Europea ha deciso oggi un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Con le decisioni odierne rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, ha detto Christine Lagarde. Dopo il grande caldo si volta pagina, arriva il maltempo in Italia, al centro nord precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio a Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dall'estero, dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Mocha, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zuqqar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missili e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio corre senza freni. Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari di Frontex, la rotta del Mediterraneo ha registrato il 55% di arrivi in meno, è il secondo calo più marcato tra tutte le rotte. È tutto, alla prossima edizione.

0: sono stato vicino
1: anche
0: quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Le strade delle isole Canarie registrano un calo significativo della mortalità durante i mesi di luglio e agosto di questo anno, con un totale di 7 persone che hanno perso la vita, segnando una riduzione di quasi il 40% rispetto allo scorso anno. Nel frattempo, a Fuerteventura, la Guardia Civil ha arrestato nel molo di Morro Able un uomo che trasportava 10 kg e 200 grammi di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto al momento dello sbarco dal traghetto. Spostandoci a Lanzarote, precisamente ad Arrecife, un'importante operazione della Polizia Nazionale contro lo spaccio di droga a piccola scala ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di ben 215 dosi di sostanze stupefacenti. Sul fronte delle tradizioni popolari, a Gran Canaria, il comune di La Aldea de San Nicolás vive oggi la sua giornata principale dedicata al Santo Patrono, con solenni celebrazioni religiose e la tradizionale processione che unisce l'intera comunità locale. Infine, a Tenerife, le celebrazioni in onore del Santissimo Cristo della Laguna entrano nel vivo in vista del fine settimana, proponendo un ricco programma che unisce eventi sportivi, grandi concerti musicali e spettacoli dedicati alle famiglie. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
3: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
1: La scuola EOI ti aspetta.
2: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana, patrimonio de la UNESCO, se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad para unir dos territorios. Buen provecho.
3: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
7: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
8: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
9: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
8: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
9: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scaderebbe a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. E l'Aula del Senato nel pomeriggio ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alle leggi elettorali. Il governo si era rimesso all'aula. Gli esteri: 4 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state portate in ospedale le persone ferite. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, in arrivo una rigida stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite casseforti o in stanze blindate. Lo sport: con gli europei di pallavolo maschile questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno con la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Radio Calima.

0: Gerai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche: Bandera, Ammeloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, alietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
3: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Kaspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Kaspar.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
1: La scuola EOI ti aspetta!
2: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
3: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
4: We are closed for holidays from September 2nd until the 24th. We reopen on Friday, September 25th.
5: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
6: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
7: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conectas.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare.

0: Toldos Carbonel, protezione solare intelligente.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
5: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in Calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
4: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
6: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Bentrovati, buon giovedì 10 settembre con il GR delle buone notizie. Nel 2026 si registrano 3 milioni di partenze in più. Tante persone partono, ma per micro vacanze, anche per contenere i costi. E quanto si evince dall'indagine sulle vacanze d'estate fatta da Confturismo e Confcommercio. In ogni caso le partenze aumentano, quindi un segnale incoraggiante per l'economia. Sono 3 milioni in più le partenze rispetto al 2025, anche se le ferie sono appunto più frammentate. Le vacanze principali restano ad agosto per il 43% delle persone. Prima si aspettavano mesi per poi fare un viaggio e staccare la spina, magari per 2 settimane, restando sempre nello stesso posto a riposarsi. Ma il mondo sta cambiando. Adesso i viaggiatori cercano di incastrare giorni e weekend per vedere più posti possibili. La nuova tendenza si chiama travel maxing e il fenomeno è diventato virale sui social. Il termine è l'unione di travel, viaggio e maxing, massimizzare, quindi ottenere il massimo da ogni spostamento possibile. Questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Contro il caldo arriva dal Giappone il frigorifero per gli esseri umani. A prima vista sembra una cabina doccia, ma i bocchettoni non erogano acqua, bensì aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media, un modo per portare un immediato sollievo all'accaldamento della stagione. Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio le nostre foreste, ma in Scozia hanno deciso di non restare a guardare, piuttosto di agire per salvare la foresta pluviale. 100 volontari hanno infatti raccolto più di 11 milioni di semi autoctoni per far crescere quasi 8 milioni di alberi nella foresta pluviale atlantica. I volontari sono insegnanti, medici in pensione, impiegati e giovani famiglie che hanno dedicato ore a esplorare boschi degli Highlands occidentali alla ricerca di alberi portatori di seme. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: porta il futuro a bordo.
1: Radio Kalima. L'estate è qui.
2: In Radio Kalima suena Jovanotti Alfa. Buon vento.
3: È un po' di...

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:32 minutos.
2: Son las 21:32 minutos.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1968 con Adriano Celentano, Azzurro.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 31 minutos.
2: Son las 22 y 31 minutos.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un classico italiano del 1985 con Pino Daniele, Resta, resta con me.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Kalima. Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:31 minutos.
2: Sono le 23:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1987 con Zucchero. Non ti sopporto più.
5: Non ti sopporto più. Davvero.

0: alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.